kige mala kane chinala machandela wathanda machandela chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala chinala

la mia o bossu non sa su perché mi va a me su me io ne muina e la dimmi ma io batta un paio che lo dopo vai a vecchia a fin po' come tu gli amore la mia su prego io batta un paio che io mo a tu su e tu a di so vai a un sentito